0: Una buonasera a tutti i nostri cari ascoltanti. Siamo qua un altro sabato per scominciare e a presentare il programma Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabbi. Loro con i mi e la Lurdinha. Il sabato passato che mi va a presentare mi e Santinão. Ora a tutti quei che sono lì a casa, che possano sentirsi abbracciati per noi altri e che stanno insieme con noi altri due ore. Salute e pace a tutti. Buongiorno, buonasera Lurdinha.
1: Buonasera ascoltanti, buonasera Ademar, buonasera Dudu, certamente. E ancora il giorno 10, siamo qua a fare il programma per voi altri che si di casa che ne ascolte. Non stiamo a disligare il radio, se no noi altri stiamo...
0: Sì, restiamo così da... ben
1: tristi, come che si dice?
0: Sì, la parola tristi. Quello è il giorno 10 del mese 10 del 2026.
1: Bellissimo.
0: Ora un abbraccio grande e dirco sita che sarei avremo caro che stessi insieme qua con altri due ore programma. Ora a presentare per Ademar Lurdinha e convidato speciale Santinão. Ora sempre se quando che c'è qualche compromesso allora se trucca. Un abbraccio grande a Santinão, anche a lui, ora che è casa che ascolta. E noi altri qua, allora, cominciamo con le prime due canzoni che viene cantare i cantanti, i cantoria italiana 1. Viene cantare qua la Dozzolina e la Gigia Le Malata, là delle cantorie di Serafina Corea.
1: Allora,
0: ascoltiamo queste due belle cantate e sonate qua un coi. Un abbraccio a tutti!

0: Ecco, appena rodate queste due musiche, le prime, se volì, potete legare, che dopo noi altri vi attendiamo a posteriori, no? Forse qualche giorno, forse...
1: Sì, con cui loro il programma è in sistema di gravazione, ora per quella che se qualcuno liga, Dudu l'attende. Ma come noi abbiamo la preoccupazione di assare le belle cantate e suonate per tutti, allora lo facciamo gravare e il coral le dio partecipare di un incontro internazionale di coros in Tubarão, Santa Catarina. Allora abbiamo mandato lì le canzoni e siamo stati classificati per partecipare di questo questo bel
0: evento,
1: evento, l'incontro internazionale de corai, corai di altri
0: posti, sì.
1: Sì, di altri paesi, né? Paesi, come si dice.
0: Sì, che siete tanti posti.
1: Sì, sì, allora nostro abbraccio a tutti i partecipanti che a Santa Catarina, in questa ora, mia vera Tubarão, e là allora porteremo il nome de Marau, il nome del coral, che ha ormai 44 anni di esistenza, idea del Pore Freia dell'Ar, che ha assato allora questa somensa, a posto qua sulla città di Marau, e noi altri allora, fino a cui siamo drio a presidiare questa bella idea che abbiamo il Pore Freia dell'Ar.
0: Mi gola la relazione dei cantanti che va a cantare là insieme a noi altri, dopo parleremo,
1: sì, vero? Sì, allora daremo di che paese è che viene, sì, sì. Stadi qua della regione. Allora il nostro grande abbraccio a tutti e allora avanti di cominciare, lì facciamo la propaganda dei nostri patrocinatori.
0: Ah sì,
1: e allora due canzoni rodate. Allora adesso parliamo di supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentari, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ora e solo a sogo e meglio carne. Conferir là, ora che c'è un sortimento così tanto grande, il supermercato Passalà, lì sulla rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Anche abbiamo il dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, e con la specialità in operazione dei denoci. Le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentor e allora le consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana. Luni e mercoli l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dobbia e vende l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 9400. Ligarla e parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso è sempre il dottor Massio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Abbiamo anche allora la camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita, la trucca e anche la ciapa in consignazione. La GA prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir là che c'è officina meccanica, allora là con allora un meccanico lì che adesso è il João Pradella, allora è lui che è il meccanico della camera trattori, lavorando con riforme dei motori, revisione dei trattori di tutte le marche, riforme e assistenza fatta allora sulla colonia. Ligar là al 999 71 0697 o al 3342 4778, allora fa il contatto là che se parla col meccanico Joãozinho e lui là va a arrangiare la vostra macchina andove la se sulla colonia, e se no allora mandando il trattore sulla officina può fare la revisione, la trucca di olio di cascia, dei motori, filtri e così via, tutto quel che occorre allora per la revisione. E adesso viene la safra, l'epoca di piantare la soja, il miglio, allora parlare con João Pradella che lui fa l'assistenza. La camera trattori la si è conveniata col Banco del Brasile, Sicredi, e anche la sua rappresentante della Recapadora de Pendai Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomagri, la Camarguense, la Marquesan Tatu, la Decomac, i rasciatori di legna, la Ricar Cabine e i pulverizzatori Novi Aghia. Ora questi è i le firme che la Camera Trattori la rappresenta. Resta lì allora il nostro abbraccio a tutti che prestigia la Camera Trattori con suo bel che 26 anni di esistenza qua sulla città di Marau.
0: Ecco, allora tocca prestigiare, come dico sempre, i nostri patrocinatori, se no noi paga mio spazio, eh?
1: Sì, mandiamo loro un abbraccio ai gruppi cantanti della colonia, ricordarsi di loro, dopo loro nominiamo il nome dei gruppi perché i Sipia ricordai anche a loro.
0: Ecco.
1: Avanti col programma italiano, Marau e sue tradizioni italiane. Ora rodemo qua un'altra due canzoni, che è La Treccia Bionda e La Bella Gigogin. Le altre due canzoni cantate della,
0: del festival,
1: festival Serafina Correa, allora cantoria italiana, là, il primo, prima cantoria che succedesse. Allora le belle cantate sonate che si ascoltava la, a Serafina Correa. La Treccia Bionda e La Bella Gigogin.
0: Fando un adendo, pena, né? Come si dice, che si è finito questo festival.
1: Ah, un peccato?
0: Un peccato.
1: Un peccato che si è fermato tutto. Ma dire che siamo via paroni delle cose. E il mondo gira e le persone le scambia, chi ne quei che va, chi ne quei che viene.
0: Ecco.
1: E quanti cantori che abbiamo perso,
0: nella
1: chi cantava, guarda, il Pessin, un calendà. La Maria Amelia, Zendata. I cantori là della Colombina, gli è andati quasi tutti anche a quel. Se non mi sbaglio, il Gaitero, Silvestrin.
0: Anca.
1: E allora...
0: E poi di qua di Marau quanti anche?
1: Anche, che abbiamo perso Freya Dellar, Vittorio,
0: Marietto,
1: Marietto,
0: Caco.
1: Caco, e anche che è andato, come ex Adon,
0: sì.
1: Ho perso, mia vera,
0: uh-huh.
1: E tanti altri che adesso se si ricorda mia il nome. La vita si è cosita, se va e se viene. E ha detto chi va e chi nasce.
0: Eh.
1: Bellezza, allora ascoltiamo queste belle due canzoni.

0: Ecco, allora si deve ascoltare in sistema di gravazione anche perché noi anzi siamo a spasso, no? Siamo di lavorare perché siamo di partecipare di un festival internazionale di coros a Tubarão. Era? Ora?
1: Sì, stia attenti. Sì. Volevo omenaggiare quelli che ha fatto Iani questa settimana, la prof Maura che ha fatto il mese passato, allora parabens a lei, salute, felicità, tanti anni di vita. Alla Classì, al Dirceu, allora chi ha fatto Iani alla Classì e sta in questa settimana.
0: Algeri?
1: No, le sta Marti che ha fatto Iani.
0: Giorno 6?
1: Sì, sì, la Classì.
0: Sì.
1: Sì, con cui siamo il giorno 10, mia vera.
0: Sì, mi
1: Vitto,
0: penso. Vitto. Sì, sì, sì.
1: Il Dirceu anche che ha fatto il medesimo giorno, allora
0: e dopo abbiamo la Maria Teresa.
1: Ah, Maria Teresa il giorno 4, il giorno di San Francesco.
0: E la donna Zena, la mamma di tutti loro,
1: ah, sì.
0: Giorno 8.
1: Ah, che ha fatto gli anni anche ella.
0: Sì, adesso.
1: Uh-huh. Abbraccio, adesso mese qua?
0: Sì, sì.
1: Gli 8,
0: sì.
1: Allora, domani?
0: Due
1: giorni in Rio. Due giorni in Rio, sì. Allora il nostro abbraccio a tutti quei che fa gli anni e dir così che Dio che dà che vita longa con salute e pace a tutti,
0: tutti.
1: Che lei è quel che non entri mio cuore, perché senza salute e con la salute se anche la pace insieme se fa niente.
0: Non si fa niente.
1: Allora il nostro abbraccio anche alla nostra profe per l'impegno di insaiare, alla Roberta, nostra presidente, la vice, anche la Classì, per l'organizzazione di questo viaggio, di questo incontro, che dà lavoro grande savio.
0: Sì.
1: Solo chi fa per sapere come la viene fuori. Allora ella la se organizzata così da
0: di fare contatto e
1: tutto,
0: agendare tutto.
1: Tutto. A ti Roberta il nostro riconoscimento qua del programma italiano e dir così da che sei la specialista in organizzazione dei viaggi. Bellezza, abbraccio, allora avanti col programma italiano con altre due canzoni qua che adesso andiamo a ascoltare. Allora Le Stradelle,
0: sì.
1: E Maria dei Fiori.
0: Upa,
1: anche
0: bellezza.
1: Quella delle cantorie di Serafina Correa, anche là.
0: E piace gran tanto Adora, allora
1: sì,
0: offriamo alla Adora.
1: Alla Dora, un abbraccio alla
0: Delesia,
1: a Giandira.
0: Giandira,
1: sì. E
0: che per via del
1: dico il suo compromesso di cada un galle sue, loro i polmi a viaggiare.
0: Ecco.
1: Allora che offriamo queste due canzoni a queste persone che se di casa ascolta anche al mostaccion quel che è quel che dorme insieme con la Dilesia.
0: Sì.
1: Che la Dilesia il problema suo è solo i denoci della Dilesia
0: e la Dora c'era i denti,
1: ma adesso ha messo i denti nuovi.
0: Sì.
1: Oh, la vacca la viscia
0: e la Giandira allora tocca attendere.
1: Sì. Sì, il benvindo, allora benvindo. Un abbraccio anche a benvindo, che Dio gli dà il ristabilimento e anche allora ricordarsi del Cleto che tende
0: la Dora.
1: Sì, sì, allora a tutti. Ascoltiamolo.

0: Bem, vamos falar de pessoas que nós vamos continuar tiver a gazianca de seu, que nós podemos andar, que se equipe de pia ancora. Bem, Lurissá, era?
1: Sim. Sí. Bem, e mandamos um grande abraço ao grupo Cantantes da Colônia e cinco amigos, nosso abraço, cantores de Filóqua da cidade de Marau, mantenendo a tradição lá de Santo Antônio del Planalto, a Igreja del Carmine, mantenendo a tradição italiana lá de Gentil, cantores delle montagne San Domingo do Sul, recordando i nostri nonni lá de San Miguel, nosso abraço, e scapoli de Vila Maria, italiani buona gente linha di Sdoto Roso, loro il nostro abbraccio e dir così che Valtri si quei che giute portare avanti il canto folclorico italian, il canto che se sta a portare per i nostri bisnonni quando i venissi della Italia arrivati qua e loro i andati in cerca e ga chapal so tocco de terra dopo ga tocca pagarlo col prazo mia vera ma ga tocca pagarlo e loro indicate a fora il posto là pa far sulla so casa i visigni trasomato pa attaccar piantar sti generi pa poter vivere perché in mezzo al mato le mie facili che erano bestie e
0: salame noi era mia piccai
1: no era qualche dunque che aveva il tocco di mato che aveva i piedi di banane
0: allora
1: era quei ma era neanche a tutti che aveva perché su qua la nostra regione qua che non era mia adesso drio il rio di Asanta
0: dico
1: che la Guinea anche con coi mia vera
0: sì.
1: E loro che toccava lavorare tanto e loro la cosa che lui rifava e si riuniva di notte e fava il filò perché non era di altro per fare, e pregava, sì, filò, pregava.
0: E cantava.
1: Anche. Dopo l'ora, le donne stavano in cucina, e gli uomini andavano sulla sala, e là parlava dei negozi.
0: E giocare a carta, sarà?
1: Anche a giocare a carta. E anche allora le donne le fa, che era quelle che fava la dressa, quelle che tacconava sulle braghe le robe per cui che lavorava in colonia perché lavorare in mezzo al mato attraverso piante con la manara il segon caro di Dio
0: sicuro
1: sbregava su anche queste robe e là era la vita di italiani allora lui i cantava e ancora non altri un coi grazie a Dio
0: cantemo
1: fino a un coi allora qua sulla città di Marau che avevamo una bella cosa che noi qua siamo preservatori della nostra cultura, del nostro costume, dei nostri costumi e anche delle nostre tradizioni.
0: E delle nostre radici.
1: Sì, ringraziare tanto tutti i sindaci che mi avevano che l'anno 1988 in qua, tutti quei che sono stati a passare qua per la città di Marau. Tutti loro i gaggiutà.
0: Gaggiutà, dato l'appoglio.
1: Sì, dato l'appoglio e che volevo anche i soldi, mia vera.
0: Anche.
1: Perché per fare una festa italiana, le mia, no. Fiamo una festa italiana lì che vuole l'organizzazione, che vuole tante cose. Ma
0: sicuro.
1: Ringraziarli tutti, anche la nostra sindaca Laura, vice sindaco Zanchin, dirgo sita che è grande appoggiatore anche a lui della cultura, al Paulinho. Segretario della cultura e tutta l'equipe là della cultura allora il nostro grande abbraccio anche a loro è mia vera che è una bella cosa
0: ecco
1: ben
0: che musica che te
1: ho parecchia qua un'altra due canzoni a mezzanotte in punto e le allegrie chi canta lei il coral allegrezza francescana
0: dell'est
1: ora rodemo le nostre canzoni anche che le se così sta allegri tutte e due
0: sì.
1: E assando un bel ricordo a quelli che piace ascoltare le canzoni folcloriche italiane.
0: Musica, canzone di radice, vero?
1: Sì, sì, il nostro programma le canzoni le sonate, cantate, le folcloriche, sì.
0: Ecco.
1: Ascoltiamo.

0: è la tua radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabbi. Ora lei ha presentato Parademar, Lurdinha e il nostro convidato speciale Santino.
1: Sai che è Luis il suo nome?
0: Sì, è Luis, ma io ho l'appellido di Santino desde piccolo.
1: Desde piccolo?
0: Sì, allora lei resta fino a un po' con quell'appellido lì.
1: Di piccolo già?
0: Ah sì, che dal nome Luis Santino è pochi che io conosco. Si parla di Santino.
1: Tutti lo conosco.
0: Sì, sì, allora già gli dice Varahu, quella lo conosciamo. Meccanico di tanti anni sui camioni dal tempo di Alfa Romeo.
1: Opa.
0: Sì, il tempo di Alfa Romeo lui era il meccanico che arrangiava tutto
1: quel che era
0: si spaccava sui scioferi, viaggiava a Rio de Janeiro, San Paolo, e loro avanti andare via bisognava dargli una
1: revisione,
0: sì, guardare come che se era pulito, perché caro di Dio un viaggio
1: dopo
0: di qua
1: strada,
0: e là gli demorava 8 giornate. Quasi 8 giornate, perché la mia è tutto asfalto, no?
1: e
0: via chi andava un tocco, dopo si fermava e avanti.
1: E tu che a descansare anche?
0: Sì, sì, sì. E dir così, che qua al Marau era un grande numero di scioferi.
1: C'era la capitale dei scioferi.
0: Resta una epoca, sì, ma un coi no.
1: Ancora no.
0: Allora è tutto più moderno, i camioni. E neanche più la imbriage, allora solte pesti di te un pedale, strucca un bottone lì
1: e va?
0: Sì, cara di Dio, ma l'elettronica anche lui.
1: Ah, proprio?
0: Ma sì, che se la tecnologia la si è grande con quei i camioni moderni.
1: Favorece, vero?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: è un lavoro
0: sì,
1: stressante della strada, lui soi.
0: Mi sempre mi ricordo che per essere chauffeur bisogna che fosse un che era ben con pratica, e loro gli insegnava. Era mia corso di chi anche un coi di scioferi.
1: Sì.
0: No, era mia. Allora un che era là che lo sapeva pulito, era il pratico, mi aveva detto. Allora che passava l'esperienza a un altro.
1: E dopo quando arrivi a delle città grande?
0: Cara do Dio, che tocca imparare na dore no amor.
1: E come si dice che fa che a bocca va a Roma?
0: Va a Roma, ma ha sbagliato tante strade anche lui.
1: Fraghi
0: a conto di presento il centro di San Paolo o a Rio de Janeiro.
1: Gente.
0: A 30 anni in Rio.
1: Per
0: 40 anche, 40, allora
1: sì.
0: Era mia ben cosita, no? Ma quei che ha imparato i scioferi tutti stai buoni, tutta gente buona. Fagli a conto l'Alfa Romeo, sì, bellezza. Allora fermo qua, vuoi parlare di casa, camera, ristorante, la casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura, lì sulla rotta di Assala Maria, lì ti puoi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento lo stesso proprio Paroni. Allora, casa dei eventi e casa camera ristorante, allora due comodi per accomodare la grandezza delle feste che gli occorre. Allora, se la sei piccola, sulla casa camera ristorante, e se la sei grande, salone di eventi là la rotta della Sala Maria,
1: stesso indirizzo,
0: sì, stesso indirizzo,
1: ecco.
0: Proprio. Ora nostro abbraccio lì a tutti lì della rotta della Sala Maria
1: e delle musiche adesso,
0: sì, gopare già qua. Allora un'altra
1: due
0: musiche che è il coral Ricordi d'Italia che va a cantare Caro bebè e va pensiero.
1: Upa, bellezza.
0: Sì, due belle canzoni. Allora le offriamo a tutti i nostri cari ascoltanti.
1: Va che, pensiero, sì.
0: Sì, chi se li
1: casa.
0: La
1: Erminia che piace,
0: sì.
1: Erminia Poletto che
0: sì.
1: Piace gran
0: del
1: tanto
0: ora,
1: questa musica.
0: A te, Erminia, ascolta la canzone che ti piace tanto. E a tutti gli altri, allora, caro bebè e va pensiero.
1: Ecco.
0: Salute e pace a tutti quanti.

0: saludemos a Paulinho Bernardi, nosso amigo, stato companheiro de lavoro lá do hospital, que giorno ieri ha fatto anno, sto congrando. E la Gedi, giorno 12, la farà anni. Nostro con anche Iria Ballardin Mattesco, giorno dei tattini della Madonna, giorno 12. Ecco, nostro congrando allora, che si deve far anni.
1: Beleza, allora femo un'altra volta la propaganda che è supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentissimi, enlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ore, solo a soghe, l'ora le meglio carne. De conferir che le lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Ora le operazioni le fate sull'ospedale Cristo Redentor. E le consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento, allora, sulla settimana del dottor Marcio, è lunedì e mercoledì, e l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica e sui feriati con l'agendamento, al 3342 9426 o 9400. Ligar là e parlare con la Vanessa, con la segretaria, ora fare l'agendamento. E che c'è sempre l'equipe di sobreavviso, che c'è il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio. Ora qui è sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende, la trucca e la, anche la ciapa in consignazione. Laga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir, allora che c'è anche officina meccanica, allora con il nostro nuovo meccanico, João Pradella. Allora un abbraccio grande al suo papà e alla sua mamma, al Marico Pradella lì, e alla sua mamma della famiglia Pasa, del Cachoeirão, il nostro grande abbraccio alla famiglia intera Pasa, che sei grande.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, ucramente.
0: E lui sta lì da rente l'officina adesso?
1: No, le deve stare qua, qua sulla città di Marau, le sta lì sul predio di Tessaro, il predio grande.
0: Ah sì, ma è da rente?
1: Sì, a rente,
0: se occorre, verrà un soccorso,
1: sì.
0: Chiamarlo?
1: So chiamarlo sul telefono suo. Ora, John, l'esperienza di riforma dei motori, revisione dei trattori, riforme dei trattori, e allora di tutte le marche, lascio l'officina, allora chi ha caro fare il contatto, che liga al 999 71 0697 o al 3342 4778, che lui è pronto per attendere la regione tutta. Allora fa da copertura qua a Marau, a Casca, Villa Maria, Camargo, Gentil, Nicolò Verghero, allora dove che occorre il lavoro, le solligar, far contatto, che lui va là e arrangia la vostra macchina, o se occorre fare la riforma, allora mena il trattore su officina e lì allora viene fuori la riforma o la revisione.
0: Ecco allora.
1: Sì, John Pradella, meccanica.
0: Bellezza.
1: Pradella, sì, bellezza.
0: Quanti anni il gà?
1: È giovane, passa un poco di 30 anni.
0: Ah, allora, vero?
1: Sì, giovane, e anche la sua parola Vanessa. La Vanessa è una polonese. Oh,
0: proprio.
1: Vanessa.
0: Tu puoi insegnare italiano allora.
1: Ma la capisce?
0: La capisce?
1: Caro di Dio, la capisce la lingua italiana anche ella. Sì.
0: Bellezza.
1: Allora il nostro abbraccio anche a ella, a tutti della famiglia.
0: Ecco.
1: La Camera Trattori la si è conveniata col Banco del Brasile per i finanziamenti e anche il Sicredi. La si è rappresentante della recapadora del Penei Boa Vista, la Industrial Becker, allora le rossadere casa a pronta entrega di 1,80 m e anche la piattaforma basculante a pronta entrega e di altri implementi come carrette granelere di tutte le quantità dei sacchi di 150, 180, di 200, 250 sacchi di prodotto. La Incomagri con il misturatore di razão, distribuidor de adubo orgânico líquido e anche allora distribuidor de ureia, a pronta entrega. La JF, la Industrial Camarguense, la Marquesan Tatu, allora con i perfuratori de solo, a pronta entrega e anche distribuidor de cama de aviario e calcario. Con la stera di 80 cm per meglio fare la distribuzione di prodotti. Rasciatori di legna della marca Decomac, parati col comando del trattore e anche col motore elettrico di 3 CV. Cabine Ricar per tutte le marche dei trattori e safe e i pulverizzatori Novi Aghia. 33 42 4778 o il 9 99 71 0697. Allora lei con la camera trattori qua della città di Marau.
0: E l'inverno bel che passa, ma puoi comprare il rasciador di legna per parecciarvi per l'inverno che viene?
1: Sì, che sempre, va ben sempre, l'anno intero. Sol voler adquirirlo. E con buone condizioni, allora da per fare così
0: in suave prestazioni,
1: sì, 2.500 reali di entrata e altri 8 parcelle di allora per mese. Opa. Allora passare sulla camera trattori, conferire e che se il prodotto a pronta entrega
0: e che se dei cei piccoli come microsite e che se dei grandi
1: quei grandi come te e quei elettrichi
0: e grandi come Santinon di più
1: sì, grandi allora quei parati col comando del trattore ma ti ma come, quei che è grandi che anche a ti ti te manca il motore te che mia il motore te te sbreghi di altre cose fagge a conta sì allora un abbraccio a tutti che sono lì a casa
0: che ne ascolta
1: sì, ricordarsi delle comunità
0: Opa.
1: Dell'interior e adesso tutti devono parecchiare le macchine prontarle perché quando il tempo dà opportunità mi avvera che sto anno le dio piovere tanto loro attacca a mettere solo la somensa sulla terra del miglio a maggioria le belle che piantare ne può ancora per piantare sì. E viene la stagione di piantare solo la soja
0: belle
1: sì sì il mese di ottobre è il mese che si comincia la pai 20 di ottobre ora che se belle che la epoca e anche adesso che c'è tanti altre somense così di orto
0: sì, opa.
1: Sì radici
0: angurie no
1: anca i pomidori
0: pomidori
1: di la epoca di piantare queste somense di succhi
0: che sai che mi quando si straga un pomidoro sì. o vanso sì. Mi metto le semenze in un vaso
1: sì.
0: E là 3-4
1: e viene sui piedi
0: i
1: gol seminai se perché al teico si un 10 cm per perché pareccia il posto per dove piantare
0: ah,
1: e
0: sì.
1: L'anno passato hanno piantato 4 pie ma domani pomidori pulito allora il nostro abbraccio a tutti quei che piace a coltivare allora se anche alla epoca adesso di piantare i butti di patate dolce
0: ah,
1: le
0: sì,
1: patatine belle alte i cocumeri
0: anche
1: sì,
0: un
1: sì.
0: Peccato che sto tempo era questi psassi
1: è dove che dà la tempesta spacca so con tutto è un peccato gente di Dio i tornadi allora
0: Babari.
1: Spacca fuori con tutto domandare a Dio che se il pol mantenga le distanze che mandasse in mezzo al mare onde non c'è niente che verga allora là che il fag su il bacan là allora solo per spaurare i pesi
0: corre
1: sì. Oh ma guarda
0: fa distante non aspetta a mia
1: no i miei stupidi no i galantena della parabolica ligata anche a loro caro di Dio lei una vita anche sua del pesce
0: ah sicuro
1: allora quante disgrazie che abbiamo visto qua di un 3 mesi in qua mi verso la regione lì c'è entrata le città rente di Argentina lì loro si è picastigate ancora e allora la fatica di mantenere tutto perché c'è una differenza grande della secca e i temporali tempesta e tornadi e vento
0: e là è quel fuoco che la su in cima
1: anche la città dove passa il fuoco ma la secca la si è ancora meglio di che un vendaval il temporal, la tempesta e il tornado, quel che fa allora, che spacca fuori con tutto. La secca perde i generi della colonia, ma non tutto.
0: La casa.
1: Sì, i mobili, i resta.
0: Le persone che si.
1: Anche. Signor Santo, è qua, Rio Grande do Sul, è castigato allora di un par di anni in qua, tanta piova, e qui che si arrende i gridi, la regione lì di. C'è parente Porto Alegre, fin qua, dove che passa le acque là, il fa sul bacan. Sempre porta. Che tocca scampar via, perché
0: se no le acque porta via anche
1: tutto quel che c'è dentro le case, anche loro, né? Allora, domandare a Dio la protezione anche lui un'altra volta.
0: Ecco.
1: Ben.
0: E musica?
1: Go parecchia qua, allora, due cantate, che è la chitarra romana. E anche allora il ciodo,
0: il ferro,
1: ferro vecchio. Sì, allora una che canta il coral Ricordi d'Italia, la chitarra romana mia vera, e il gruppo dell'Ages canta il ciodo, il ferro vecchio.
0: Sì. Allora che offeremo al professor Valdonei, che lui che è catarinense vera, che fa ogni giorno 14 un strucon grande, anche a mia cugina Luciana giorno 14, la donna Sira Tessaro un strucon grande, e andiamo là a mangiare della sua torta, perché siamo belli che ritornare del viaio. E giorno 13 allora la Bette Alban, Albetti dall'acqua al ban.
1: La vegliadora qua della città di Marau. Ecco. Sì, allora.
0: Sì.
1: A ella salute, felicità, tanti anni di vita. E la che piace cantare, anche a ella. La canta che se una domenica al mese, che il gruppo lì, allora, dove si ha di loro, del movimento lì che mi ricordo, dei gruppi di movimenti, che se le sesse, che se anzi lì che adesso mi ricordo mia.
0: E la canta.
1: Sì, ora il nostro abbraccio. Ora chitarra romana e il ciodo e ferro vecchio. Ascoltiamo, un abbraccio a tutti.

0: È bel che ascoltare la musica, allora salutiamo a tutti quei che si devono ascoltarne in sistema di gravazione, non parliamo, sì, perché siamo distanti a questa ora, siamo devo cantare, parecchiarsi, imbellezzarsi per andare a cantare sul teatro là a Tubarão.
1: Sì, para qual a câmera trattori gà a venda, distribuidore di urea novi della marca IPB, con... duplo, mi avvera con le due elice duple di inox e che anche un simples che sia a venda un pè di pato usato dalla marca San José di 5 gare Ará di Jean di 3 dischi di 28, di 26 e un di 4 dischi ora tutti reversibili revisati e pintati un arado di quadro della Massey Ferguson. Una plantadeira di due linee della Semeato, la PR 2000. Un pulverizzatore usato di 600 litri in Comagri. Un pulverizzatore usato 800 litri marca Jacto, con le barre di 18 metri, tutto elettrico e idraulico. Una plantadeira di 5 linee reformata EDA. Moedor di cana, ora il torcio, la marca Messel. Che si anche a venda. Comandi usati della marca Massey Ferguson e Valmet, due pneu con montati con aro e il pneu 12424 serve del 275 traçado del A750 e il 283 una versione grande che può operare con i pneu nuovi. Comandi simples allora della marca Valtra e Massey Ferguson. 12 dischi usati di grade aradora di 22 polegate, ma buoni, dischi buoni. Allora 12 dischi usati per grade aradora di 22 polegate. E se anche 8 dischi turbo seminovi, allora della semiadera Semeato. O la plantadeira Semeato, allora chi è caro e se sulla camera trattori che se anche venda un motore di tre pistoni della marca Perkins anno 1997 può essere montato un 50x un 250 un 55 e un 235 allora quattro versioni che può operare quel motore lì pesi traseri dianteri della marca Ford Valmet e John Deere che se anche a venda una plantadeira usata di 7 linee della marca Max anno 2003 se avendo un generatore di luce seminovo terzo punto nuovo della marca Decomac congiunto di concia usata marca Tatu debugliatori di miglio della marca Messel né due a pronta entrega se anche congiunto usato di toldo e paralama della marca Massey Ferguson congiunto di bomba riservatorio e comando per concia congiunto di paralama e toldo Massey Ferguson due adattatori della marca Acopler per concia e una grade di 28 dischi della marca Becker allora questi prodotti e tutti a pronta entrega lì sulla camera trattori qua sulla città di Marau.
0: E colora delle musiche che te che parecchia?
1: Sì, che parecchia qua adesso Andove te vetto Marietina e la bandiera di tre colori con le sorelle Favero.
0: Bellezza.
1: Il primo, Andove te vetto Marietina, è Gruppo de Lages.
0: E che l'altro è Renato Minella e as Irmãs Favero?
1: Sì, sì. La bandiera, sì. Andove te vedo Marietina e la bandiera dei tre colori. Abbraccio a tutti, salute e pace e un buon sabato, una buona domenica a tutti e un buon feriato luni.
0: Luni,
1: che è di Nossa Signora Aparecida,
0: della Madonna
1: nostra padroeira.
0: Sì. E dopo parleremo di persone che si devono commemorare la sua professione, allora.
1: Sì.
0: I dottori, sì. Professori, insegnanti, sì. Ecco, sì. La musica.
1: Ascoltiamo
0: adesso.
1: Le musiche, allora.

Ecco, bello che ascoltare le musiche, noi siamo qua a parlare. Allora salutiamo a insegnanti, professori, perché senza professor non si va mia a nessuna banda. Allora giorno 15 sarà il giorno dei insegnanti, professor. Un saluto al Visili, che è stato insegnante e

0: anni, giorno 15, è giorno 16, è giorno di anestesiologista, allora saludemo, e giorno 18, giorno dei medici, saludemo.
1: Sì, anche i dottori.
0: Questi dottori, perché il dottor ha bisogno di anche l'anestesiologista, se va
1: sempre,
0: fare.
1: Sempre, sempre. Guarda, questi giorni che ho fatto l'operazione, il giorno 23 del mese passato, che era prima che mi messo a parlare con me, è quella che mi ha fatto dormire. Ho detto, guarda, adesso mettiamo un pochettino di acqua dentro le sue vene. E ha detto che te lo darei, che te dormi, te descansi.
0: È stata una donna.
1: Ho visto niente. Niente. Sì, sì, una donna. Giovane. Allora ha fatto anestesia, il dottor Guilherme, allora ha fatto l'operazione lui con la sua equipe.
0: Bellissima.
1: Grazie a Dio è andato tutto pulito. Fino ad ora un altro demonio cava via.
0: Ecco, allora la preoccupazione che gli amici aspettano questa notizia,
1: sì,
0: di che Ademar sta bene.
1: Vuoi ringraziare tanto. Prima Dio e dopo gli amici, la vita. Mi sempre dico che per essere politico bisogna Dio, la vita, la salute, la famiglia e gli amici,
0: ecco.
1: Perché senza gli amici se è niente. Perché il vicino è il primo parente è il vicino,
0: ecco.
1: Allora, qualche cosa curi là del vicino,
0: sei curo?
1: E lui allora sempre fa l'aiuto,
0: ecco.
1: Allora il nostro abbraccio ai tutti i vicini, allora a quei che il mio tempo di andare là a casa a sciacolare un tanto, ma buongiorno, come va là?
0: Un saluto così,
1: sì,
0: un abbanno,
1: sì, come è stato? Ha pulito, no? E così da via.
0: E una volta si fece il filo, ma adesso
1: sì.
0: Tutti. Se...
1: Tutti i suoi affari, corre tanto, lavora tanto, perché ci sono tanti compromessi con, ma... con le cose che si gasso la vita.
0: Ma se gli amici sono persone che si può confiare.
1: Sì, che se quel che l'amico che l'amico si è. Allora un abbraccione grande a Gabriel Tura, là della linea 20. Anche al suo papà, mia vera, allora là di Gabriel, che leggi, allora il nostro abbraccio, che lei è ascoltante del programma, quello che ganna molto dei libri dell'Italia. Sì, che ganna molto dei libri dell'Italia, libri dell'anno 1700.
0: Gente.
1: Sì, l'ha detto
0: non saremmo neanche nascesti, no, Andri?
1: Ma neanche se sapeva se si veniva al mondo, cara di Dio. Neanche so pensano che era nostra. E allora ganna muccia dei libri là, e allora qualche ora bisogna che andiamo là a
0: fare
1: una visita e conoscere
0: questa storia.
1: Sì.
0: E perché c'è un...
1: Suo bisnonno le sta professore.
0: Ah, sì, un insegnante,
1: sì,
0: bellezza.
1: Sì, per quella, allora...
0: Ecco, allora.
1: Luis Tura, fratello di Abel, allora che c'era bisnonno Sebastian Tura e Giovanni Battista Tura le sta suo nonno, allora...
0: I nomi, le Frei Luis e Frei Luis Sebastian Tura,
1: sì,
0: i nomi
1: qua.
0: Dei nonni, sì, lì, di sì, nonno e bisnonno.
1: Il bisnonno,
0: e il nonno
1: sarà bisnonno anche di cosa, di Luis.
0: Sì, Tura. Sì.
1: E allora, così c'era, allora, storta era nonno, era
0: Sebastian
1: Luis. No, Luis, nonno Luis Tura, allora, il fratello di Abel. E anche di cosa Giovanni,
0: ecco, sì, allora. Se vede anche in Italia quando si consulta la lista telefonica i nomi se dopo si ripete,
1: sì,
0: in omenaggio a fulano, a un nonno bota il mesmo nome,
1: sì,
0: in omenaggio a altro bota il mesmo nome.
1: Allora è una maniera di omenaggiare, di smentegare queste belle cose che la nostra gente che messi da Italia qua a vivere un poco meglio. Allora io credesto che qua in Brasile ha fatto propaganda anche a me da fuori di sciapo, che ha detto qualche volta, ma come non era di altro, e se venissi, allora qua siamo un coinuanti.
0: E con grande a Dona Vilma Marudin, giorno 16, anche a Lazelir Bortolucci, anche a Marlova, gallina sin di far anni per sti giorni. Sto con grando.
1: Beleza, allora abbiamo un'altra due canzoni parecchiate qua, che una la è La Campagnola, cantata per le sorelle Favero.
0: Beleza.
1: E anche La Morosina col gruppo Ricordi. Allora le ascoltiamo, se due belle cantate suonate, e ve le offriremo a tutti gli altri che si li casa con Radio Ligà, prestigiando il programma italiano di tutti i sabbi.
0: Ecco.
1: Allora il nostro abbraccio.

0: perché rodai le musiche.
1: Sì, è la tua Radio Alvorada FM 107.7 FM con la presentazione del programma di tutti i sabbi, che il giorno 21 di agosto abbiamo fatto 38 anni di esistenza.
0: Ecco, guardi qua, avevamo allora la relazione di
1: Corai, del incontro internazionale di coros là in Tubarão, Santa Catarina. Prova a leggere fuori.
0: Ecco, aspetta che vado grande un poco.
1: Sì.
0: Allora qua, coro scenico Bossa Nossa de Ribeirão Preto, São Paulo. Sim. Camerata Vocal de Medellín, Colômbia. Associação Coral de Portão, Portão, Rio Grande do Sul. É o nosso coral, Alegria Franciscana de Marau, Rio Grande do Sul. Coral, Peregrinos de Nova Veneza. Quem que é daqui de Nova Veneza, o Frei? Laércio, né?
1: É, Guilherme, que é Laércio.
0: Santa Catarina, sim. Daqui tem o Universitário de Missões, Argentina. Florianópolis tem coral. Associação Coral de Sara, Santa Catarina também.
1: Sim.
0: Opa, me testou o que poder a minha. É Juvenil de Joinville, de Espírito Santo do Paraguai. E assim.
1: Eu visto Colômbia, Argentina,
0: Paraguai.
1: São Paulo.
0: É, Cosita, Rio Grande do Sul.
1: Sim, sim, sim.
0: Que vi visto.
1: Que, a relação é più grande, que nem de più ancora.
0: Sim, questo so che questa notte che andiamo a cantare.
1: Sim, beleza.
0: Giorno 10, porque quer dizer, 9, 10, 11, vera?
1: Sim, sim. Allora, resta lì il nostro abbraccio grande, un'altra volta, alla nostra professora Mauro, alla reggente. Ele é desde 1988 que ela está em cima com o Antri, e a Roberta pela organização de encontro, do viaggio, de onde estar, como far, e cosita via, o gaiteiro, o violeiro, que é Pedro Piccini, Claudio Trichese, e due neti de
0: e Piero.
1: Piero, allora la Laura e il Guto, là con la gaitina dei bottoni, che van Caluri, e la Roberta parlava anche il Paolo dal Piazza, che è della cultura, il segretario, e va a viaggiare insieme. Allora ringraziamo a tutti, domandiamo a Dio che mi benedisse, che mi daga un buon viaggio, mia vera, e che feme una bella presentazione di portare il nome di Marau, così sempre cada volta più così distante, perché Marau è una città che ha un merito grande.
0: Sì.
1: Una città di gente che lavora, di gente che si impegna, e le persone che vogliono bene al suo posto. Upa. La nostra città è bella, è bella di vivere qua al Marau.
0: Ecco.
1: Allora si deve tutte queste belle cose qua e buone cose all'amministrazione, mi avrai quei che è responsabile per portare avanti
0: sicuro
1: la nostra città,
0: perché
1: il disinvolvimento.
0: Un chauffeur porta pulito il camion, ma se non porta pulito.
1: Sì, no, anche parlare dell'industria che qua della nostra città, agli agricoltori della colonia che lavora tanto. Ai chaufferi che trasporta allora i prodotti, le ricchezze della nostra città. Abbiamo lì tante imprese di grande espressione qua a Marau. Allora ricordarsi di tutte queste belle e buone cose, Marau che cada volta va più distante.
0: Vuoi parlare di Paraguay, che si è qua?
1: Sì,
0: Paraguay,
1: sì,
0: Argentina.
1: Argentina, San Paolo e Colombia.
0: Ecco.
1: Che si è anche l'Amapá. E parche che c'è anche gente di Amapá.
0: E questo giorno, sì. Questo
1: che c'è anche gente dell'Amapá che viene a cantare.
0: Giorno 9, 10 e 11.
1: Sì, sì, bellezza. Ben, rodiamo le ultime due canzoni che è qua. Gruppo Ricordi va a cantare Un Baile in Vacaria e anche Le Comare.
0: Opa!
1: Allora, a tutti i valti che si di casa, assieme a queste due belle cantate e sonate per... a sarà il programma Allegro.
0: Sì, sì, perché noi non siamo qua personalmente, ma dassemo la nostra voce, sì, perché il nostro obiettivo è di ricordarsi di voi altri che li casa che ne ascoltè.
1: Sì. Beleza, allora un baile in vacaria che piaceva tanto era Gigio Vance, Joanin Vance, in memoria mia vera. Ma assemo allora lì queste due belle cantate suonate, un baile in vacaria e Le Comare, gruppo Ricordi. Un abbraccio grande a tutti voi altri.

0: Mamma mi c'era tanto premosa di vedere sto tosetto, che guai!
1: A lui non incomoda, lei che neanche mangia letto, lo solo giù già dorme.
0: Ma

0: con quella sì, basta che non vagni fuori rispettoso, che neanche quel della Marietta.
1: Sti neanche a parlare con mare, come hai visto un dialetto così?
0: Beh, insomma, era proprio la megaditto, con la sembra buona di fare.